0: Non favore, sono Gigi Vanzanone.
1: Yeah, for the 6 phone call. Yeah, for the 6 phone call.